mai contenti, sono spenti anche i vecchi, non sapevi e neanche gli specchi. Fiasco, camion,